0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo.

tutto così diverso. Tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's the new

scusa. Quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

sono i soldi adesso. Che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Radio La Voce,

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

mondo estremo, regno di ghiaccio eterno, senza vita, e lassù questa mia sarà finita.

casa tengo questa cosa, ma l'unica cosa che tengo wifi, perché se sape che cosa è più bella che puti mi fa, se fanno offline, io sto volando in coppa una yamà, tu sei l'uana, tu chiama mai, scusa si riga, metta capa a posto, ma in fondo sa.

0: Sono le 7:02.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piace, like, ti voglio, ti sento, like.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento, like it.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio, che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120esimo anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le cinque vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Suerju, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla, causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile scorso. Ancora, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi sul sito https://muravera.civicam.it. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Suerju, la Proloco di Villa Salto, con il patrocinio del comune di Villa Salto, organizza la 34esima edizione de Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare e sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12.30 la benedizione e la distribuzione de Sugalleddu, alle ore 13.30 pranzo con prodotti tipici locali e alle ore 16 intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 24 maggio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, ancora una giornata di sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Non mi ha importato mai niente di te. Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

è gravità. Un frutto casca tra i piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis, con oltre 25... Sono le 9.

Salve a tutti da Michele, da Radio La Voce e dal programma Noi C'eravamo, pronto anche oggi a farvi ritornare indietro nel tempo. Lo faremo come al solito con canzoni che vanno dagli anni 60 agli anni 90. E come al solito torneremo indietro nel tempo con tutte queste canzoni che magari non sentite da tanto tempo, come succede al sottoscritto. Ok, io voglio salutare per primo tutti gli amici di sempre. Saluto Roberta e Matteo, i più vicini, i miei più cari amici. Roberta, ci vediamo domani, Ok, e ancora saluto naturalmente a chi sta lontano. Saluto un'amica, Monique. Buongiorno a te, Monique. Monique ci ascolta da Johannesburg in Sudafrica. Mentre saluto l'amica Anna, che invece si ascolta dalla provincia di Firenze, quindi dall'Italia. Va bene, io direi che possiamo tranquillamente andare con il primo brano in programma. Che ne dite? Oggi cominciamo con un certo Elvis e con una canzone che ci sveglia sicuramente. La canzone si chiama Hidden Woman, donne dalla testa dura.

Un saluto lo diamo immediatamente alla nostra Claudia, che ha apprezzato, devo dire, Elvis. Andiamo avanti con la musica, Alain Barrière, una canzone che si chiama Dov'eri tu. Poi un giorno manderò anche la versione francese, Monique, eh?

E allora andiamo con un noi che va, che fanno sempre piacere. Torniamo indietro nel tempo con le cose che facevamo una volta. Ad esempio, noi che per ballare dove capitava ci accontentavamo del mangiadischi che portavamo dappertutto. Unico problema, le batterie, che costavano una fortuna. Soldi prima ce n'erano pochi. Eravamo dei ragazzi. Qualcuno abitava, ad esempio, nella via Gluck.

Con il ragazzo della Via Go, che era il 1966 quando lanciò questa canzone. Un noi che arriva da Massimo. Noi che trascinavamo gli amici sulla sabbia per fare le piste delle biglie. Si comincia a pensare all'estate, perché cara Monique, tu che sei lì, e mi sa che adesso comincia il freddo lì e comincia il caldo qui. Qui insomma siamo, temperature stanno arrivando quasi estive. Vabbè, se le godrà Gianni, eh. Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con un gruppo, quello degli Equipe 84. Era il 1968 quando decisero di lanciare una canzone che poi era solo sempre una cover, come ce n'erano tantissime in quegli anni di cover, ne sfruttavano tutte, e quindi anche loro scelsero questa canzone, I Can Lay the Mage Go. Era una cover questa qui, loro la tramutarono in Un Angelo Blu.

L'angelo blu, così si chiamava questo brano degli Equipe 84. Andiamo avanti con la musica, e adesso c'è un gruppo che negli anni 60 faceva faville, quello degli Half-Life. C'era il grande Demis, che era il cantante di questo gruppo. Ci ascoltiamo una canzone appunto del 69 che si chiama End of the World.

Che bella questa canzone, vero? Sì, noi c'eravamo quando nel 69 lanciava questa canzone. Ok, entriamo, direi, negli anni 70, vi va? Entriamoci con una canzone che ci fa tornare indietro nel tempo, ci fa pensare quando nei cinema, ricordate, c'erano ancora le sedie dove ci sedevamo, i sedili lunghi tantissimo, dove appunto ci sedevamo ed erano dei sedili in legno, almeno io ricordo quelli in legno. A Murovera l'ho conosciuta anche in ferro. Va bene, era bellissimo, però era bellissimo perché ricordo un fatto che quando finiva il film c'era un casino d'inferno perché si chiudevano tutte queste sedie perché ognuno si alzava, era finito il film e quindi si partiva verso altri lidi e si sentiva questo rumore di queste sedie. Sembra ancora di sentirle nella testa. E magari chi andava al cinema andava per vedere un bel film western. A noi ragazzi piaceva tantissimo il film western. Magari andavate a vedere Giù la testa nel 72, chissà. La musica è quella di Ennio Morricone.

Che bello, ci ritorna davvero indietro nel tempo con queste musiche, vero? La musica è così, la musica di una volta, specialmente questa di Noi C'eravamo, ci fa tornare indietro nel tempo, lo diciamo sempre questa cosa, ma è vero, si ritorna indietro nel tempo perché si ritorna con la mente alle cose che facevamo quando eravamo ragazzini. I primi amori, che bello i primi amori. I primi amori mica come quelli di adesso, si ci guardava. Poi se scappava il bacetto, dopo tanto tempo, eravamo elettrizzati. Va bene, andiamo avanti, va. Infatti ho scelto questo discorso perché adesso ho una canzone del 1974 del gruppo 2001, gruppo sardo, questo dei 2001. La canzone si chiama Addio, primo amore, canzone del 1974.

Si chiamava questa canzone Addio, Primo Amore, era una canzone del gruppo 2001 del 1974. Ma questa canzone che viene è una canzone fantastica. Una canzone che si chiama The Way I Like It. È così che mi piace, dicevano il gruppo degli HC, un nome lungo, e The Sunshine Band. Ce l'ascoltiamo, era il 1975.

0: Come si torna indietro nel tempo con queste canzoni, eh? Sentite un po', Albert Einstein. È detto da lui poi, sentite, una frase celebre: tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Lui non era uno sprovveduto. Ok, andiamo con Mario, buongiorno, come va?
1: Ciao, buongiorno Michele, buongiorno naturalmente anche a tutti i tuoi radioascoltatori. Vedo che anche oggi c'hai parecchia gente che è sintonizzata tramite lo streaming. Ricordiamolo sempre, in tutto il mondo ci potete ascoltare, almeno dove è aperto e accesso l'internet. Forse in Russia Putin non ti sta ascoltando,
0: ma
1: ha paura di qualche drone, quindi ha tolto via internet.
0: A parte, gli interesserà poco il piccolo Michele.
1: A parte gli scherzi, quindi tramite l'app di Radio La Voce che potete scaricare su Play Store potete sentirci veramente in tutto il mondo.
0: Salutiamo un Bassano.
1: Sì, è Bassano del Grappa. Bassano Bresciano. È un po' come San Vito, che ci sono circa 60 comuni in tutta Italia. Lo sapevi questo?
0: Ci sono, scusa.
1: 60 comuni che portano, sai, magari San Vito, San Vito Romani, San Vito Capo,
0: sì,
1: San Vito,
0: sì, sì,
1: San Vito,
0: sì, sì, molto usato,
1: Tagliamento e così via. Ascolta, mi permetti, così poi magari lo ricordiamo.
0: Vai, anche
1: visto che questo Ted Sunshine che ci hai fatto ascoltare.
0: L'ho messo apposta perché sapevo che stavi arrivando, perché mi devi dare questa notizia e ricordiamo davvero un amico che non c'è più.
1: Sì, ci vengono anche i brividi. Tanta musica e divertimento proprio come avrebbe voluto lui. Ale Massessi, il DJ e anche imprenditore turistico di Villa Puzzo, scomparso, ricordiamo, ahimè, in un incidente stradale nel novembre del 2021 a soli 38 anni. E sarà così anche il quinto Memorial, pensa, siamo già arrivati al quinto Memorial, c'è stato nella primavera del 2022 il primo, organizzato dagli amici, in particolar modo da Ale Carta potrei dire, ma da tutti i suoi amici, e quindi questo quinto Memorial Ale and Friends in programma Costa Re, ricordo, a Muravera, domenica 24 maggio, quindi domani, sulla spiaggia del Sunshine Ray, che è lo stabilimento gestito oggi dal fratello Danilo, soprattutto insieme alla sua famiglia.
0: Certo, un saluto a Luciano, a Danilo e anche alla signora.
1: Sì, infatti, e quindi sul palco, pensate, tutto questo a partire dalle 12 si alterneranno artisti e protagonisti della scena musicale isolana e nazionale, tra cui Carolina Marquez, IDUC, pensa, la famosa IDUC che aveva fatto quella canzone, magari la mettiamo nella seconda parte così sappiamo di chi parliamo, Samuele Sartini, Mark Lanzette, Marco Marongiu, e presenti anche diversi vocalist e DJ amici di Alessio, tutti uniti per ricordarne la passione, il grande contributo dato al mondo dello spettacolo sardo. Ci saranno ben 9 ore, pensate. Quindi dalle 12 e terminerà alle 21 per ballare, brindare e fare festa, che poi è il modo migliore per ricordare appunto uno dei ragazzi più amati nel Sarrabus e non solo. Un ragazzo che tra l'altro aveva tantissimi sogni, ci fa piacere che la famiglia porti avanti uno di questi sogni, e soprattutto tra i tanti c'era quello di valorizzare sempre più la località di Costa Rei, ahimè in questo momento un po' particolarmente, magari che avrebbe bisogno di ulteriori interessamenti, ma sono sicuro che
0: riusciremo a farla risorgere,
1: e soprattutto anche dei miglioramenti che abbiamo visto e che ci saranno per quello che riguarda la sua Porto Corallo lungomare di Villa Puzzo. Quindi mi raccomando, tutti domani alle ore 12 a Costa Rei al Sunshine Ray, che è lo stabilimento della famiglia del nostro grande Ale Massessi. Ok
0: Mario, grazie.
1: No, ci mancherebbe, guarda, è un piacere, avremmo voluto magari ricordarlo in maniera diversa, magari proprio perché magari ci collegavamo con lui, però sappiamo che è dentro il nostro cuore, questa è la cosa principale.
0: Sì, lui sta ascoltando perché era un DJ, quindi come noi, quindi ci sta ascoltando da su.
2: Non esagerare, che dici?
0: No,
2: ma che tu sei un DJ.
0: Siamo i peggiori.
2: Dobbiamo dire che noi non ci permettiamo di dire, io non ti ho mai sentito. Vabbè, DJ Michele, tu mi hai sentito dire DJ Mario.
0: Però si dice DJ, lo sai.
2: Vabbè, l'importante è averne uno. Ne abbiamo uno, quindi
0: ci sono quelli buoni, quelli buoni e quelli pessimi come noi.
2: Buoni e cattivi, di Adorando Bennato.
0: Va bene. Grazie Mario, grazie. Andiamo avanti con la musica, va.

un po' rifatta questa canzone di Truppi di Samba Rio. Mi piace più quella originale, devo dire. Va bene, andiamo avanti con un'altra frase celebre, un certo Baldassare Castiglione. Dice: tutti siamo in natura portati a biasimare gli errori, che a laudar le cose ben fatte. Ed è vero, Per far vedere gli errori di uno siamo pronti, però quando dobbiamo dire bravo a quella persona ci mettiamo un po' di tempo. Vabbè, che vuoi fare? È la vita. Crown Heat Affair, You Game My Love, una canzone del 1980, infatti entriamo negli anni 80 con questa canzone.

questa bella musica la potete ascoltare solamente nel programma Noi C'eravamo, il programma dei revival che va dagli anni 60 agli anni 90. E su Don Michele a farvi compagnia in questa piccola grande radio che si chiama appunto Radio La Voce. Una buona notizia è che dalla settimana prossima molto probabilmente torneremo di nuovo con il ripetitore principale, perché adesso siamo un po' in situazione un po' precaria, però stiamo andando avanti e molto probabilmente tornerà tutto come deve essere, e anche a Porto Corallo potranno ascoltare la nostra emittente. Va bene, in streaming non cambia niente, perché lì si sente sempre e si sente sempre bene. Un saluto lo do all'amico o l'amica di Maleo che si è collegata con noi, e questa simpatica, io vado a vedere perché non sapevo dov'era, è un comune italiano di 3.000 abitanti, quindi piccolini, però tutti lì, magari tutti a 3.000, ad ascoltare Noi C'eravamo. Mi monto la testa. Beh, allora, il Maleo è una cittadina che si trova in Lombardia, come vi dicevo, in provincia di Lodi. Buongiorno a te. Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con questo bellissimo pezzo di Umberto Tozzi, canzone lanciata nel 94, infatti entriamo negli anni 90 con questa canzone. La canzone si chiama Io Muoio di Te, è una canzone che vinse il Festival Bar di allora, era il 1994.

0: E con questo brano siamo entrati appunto negli anni 90. Ci rimaniamo con un'altra canzone, poi andremo in pubblicità, anzi prima con Radio Giornale poi con la pubblicità. Ci ascoltiamo adesso una canzone di un anno dopo, 1995, una bellissima canzone devo dire. Gianluca Grignani ne ha fatte tantissimo, ma questa insomma ne supera tutte. Destinazione Paradiso.
1: Note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Che bella questa canzone. Allora, Destinazione Paradiso era Gianluca Grignani, la lanciò nel 1995. Ok, abbiamo ascoltato anche delle canzoni degli anni 90, come facciamo di solito durante la trasmissione nei sabati. Bella questa canzone. Allora, Destinazione Paradiso era Gianluca Grignani, la lanciò nel 1995. Ok, abbiamo ascoltato anche delle canzoni degli anni 90,

0: faremo insieme, lo faremo per magari dedicare un po' di canzoni che agli amici che gli stanno richiedendo, chi lo fa al 346 1272 406, chi lo fa allo 070 993 1481 e chi lo fa per strada come un'amica. Va bene, allora io direi che siamo quasi pronti, ecco, sta arrivando, arriva il radiogiornale, poi subito dopo andiamo con la pubblicità e, come vi dicevo, poi magari andiamo con il un po' di spot per consigli per gli acquisti, diceva un grande della TV. Ok, radiogiornale.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio, che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le 5 vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergiu, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla, causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile scorso. Ancora, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi sul sito https://muravera.civicam.it. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villa Salto, con il patrocinio del comune di Villa Salto, organizza la 34esima edizione de Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12.30 la benedizione e la distribuzione de Sugalleddu, alle ore 13.30 pranzo con prodotti tipici locali e alle ore 16 intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 24 maggio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est.

0: mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani domenica ancora una giornata di sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce 96.800 MHz in FM stereo.
0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: CAT, Club Alcolologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
3: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
4: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacco di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
7: Ed eccoci pronti per la seconda parte del programma Noi c'eravamo. Voi siete pronti? Io sono pronto. Siamo pronti tutti. E allora iniziamo. Iniziamo con la prossima dedica. E c'è prima vi dicevo che le dediche mi arrivano, chi lo fa al 346 1272 406, numero esclusivo per WhatsApp, questo ci possiamo fare solo quello, e poi ci sono gli altri che invece mi chiamano allo 070 99 31 481. Invece c'è un'amica che mi vede per strada, non ti dimenticare di mettermi la canzone del gruppo che a me tanto piacciono. E io che faccio? Ne metto.

Avrete sicuramente riconosciuto i collage. Donna Musica era per Luisa. E invece questa che arriva è per Caterina, che me la richiede. Poi si prepari Monique, perché arriva una dedica per lei. Adesso accontentiamo Caterina.

bene, grazie, grazie per questa bellissima canzone, la bambola. La Patti, bravo. Ancora una dedica, E questa è una dedica che arriva a Munich, ma molto, molto, molto lontano. Arriva da un signore che è da queste parti, che si chiama Gianni, e che appunto ha scelto per lei una canzone del grande Elvis. It's now or never. Ora o mai più, cara Monique.

0: Allora, voglio fare la prova con un amico. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Oh, lo sai che avevo paura che non ti sentissi bene, ma bene, c'è un rumore mai di sottofondo, ma ancora sopportabile, vero?
1: Sì, sì, dai.
0: No, si sente benino, dai. Io ero, ho avuto un problema con i miei amici, caro Andrea, Francesca e Michele, la scorsa settimana, insomma, mi sono un po' spaventato, insomma, che si sentiva malissimo, capito? Quindi,
1: dai, tutto c'è un rimedio.
0: Ti ho chiamato, Andrea, per dirti dove sei andato a finire, ma... non stavi facendo un programma un tempo
1: sì,
0: fa?
1: Sì, no, l'ho interrotto per problemi di salute.
2: Andrea, ti prego, non parlare, parla il tuo avvocato. Diciamo le cose
1: ciao,
2: come
1: Mario.
2: Sono. Il problema ciao, è che Mario. Era scaduto il contratto del nostro Andrea e il suo programma. Non ci sono state le basi economiche, visto la richiesta di 1 milione di euro da parte del nostro Andrea, che mi sembra il minimo per quello che riguarda il programma che faceva, soprattutto perché lo faceva la sera, no? Quindi sì, non so se ti rendi conto. E non ci sono stati i presupposti perché il direttore Carlo Cucu ha detto che ha detto secondo lui che era un po' troppo. Noi abbiamo dato le qualità del nostro Andrea dicendo che secondo lui invece è una somma, una richiesta equa. E quindi per quello.
0: Ah, è successo.
2: Andrea, puoi parlare, ciao.
1: Sì, ciao, ciao Mario, ciao.
0: Era il nostro Mario, perché appunto si mettesse solo adesso in ascolto. Cioè, ha cambiato voce Michele, era Mario. Allora, dimmi, come mai ancora il tuo programma non va di nuovo?
1: No, allora, ho avuto dei problemi di salute per cui ho dovuto interrompere il programma. Si stanno risolvendo, penso di riprenderlo a fine giugno, primi di luglio e niente... ogni martedì sera alle 21, Crossroad, insomma, in diretta.
0: Crossroad, sì. Lo so che mi viene sempre male dire questo nome. No. È un programma, insomma, seguito, vero Andrea? Quindi...
1: Sì, dai, ho le mie soddisfazioni personali, diciamo.
0: Va bene, sono quelle, sono, come si dice, il pane della vita, le soddisfazioni personali,
1: certo.
0: O no?
1: Puoi mai restare senza musica, quindi...
0: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Andrea, ti ringrazio, quindi ti aspettiamo insomma col tuo programma, insomma è un programma che poi è seguito, insomma piace tantissimo, un programma che va in onda di sera, non abbiamo tanti di programmi che vanno in onda di sera, solo il tuo.
1: Sì.
0: E quindi ci fa davvero piacere che lo riprendi, devo dire questo.
1: Certo.
0: Andrea, ti saluto e ti ringrazio.
1: Dai, buon proseguimento a tutti, un abbraccio a te, a Mario, a tutti quanti e buon ascolto a chi ci sta sentendo per le varie linee, insomma, per le varie applicazioni e buon ascolto a tutti, alla prossima.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao Michele, ciao.
0: Allora, era Andrea Pisano, il nostro Andrea che conduce Crossroad, come avete sentito, e che riandrà in onda, insomma, tra un po', e quindi, insomma, dai, ci siamo. Andiamo avanti con la musica. Adesso devo mandare un brano che mi richiede l'amica Lucia. Una canzone di Adriano Celentano mi richiede, che si chiama Una storia come questa. Una storia che appunto lanciò nel 1971 questa canzone e che il grande Mario mi ha scritto. È una canzone... È arrivato Celentano? No.
2: Mi raccomando, ascoltatela fino all'ultima frase.
0: Ragazzi, succede di tutto qui, a noi c'eravamo. Allora, dicevo, dall'album Er più del grande Molleggiato, appunto l'album si chiamava Storia d'amore e di coltello. Lui sa tutto, Mario, ma anche più di forse anche di Celentano. Eccola qua, sta arrivando.

0: Beh, Adriano, ti è piaciuta questa canzone?
1: Sì, potevi fare qualcosa in più però.
0: Vabbè. Molto di più.
1: No, anche perché non so se senti le notizie, mi fanno le foto, ma io non so, usano questa intelligenza artificiale per farmi vecchio, ma io sono giovane.
0: Ah, non ti fanno giovane, è tutto al contrario, ti invecchiano invece di ringiovanire.
1: Sì, sembravo un vecchio Matusalemme, oppure mi dicono che sono ricoverato qua, ma mi dovete ancora sopportare, anche perché poi ho da fare quando andrò di là, perché so già cosa radunare un po' tutti e farò un programma alla grande, quindi la destinazione paradiso per me è una cosa seria.
0: Senti, fammi parlare un attimo con Mario. Mario?
1: Aspetta che te lo passo.
0: Ok.
1: Allora, inizio, ma tu sei, come si chiama, Michele? È veramente, come si chiama? Mi sembra di essere Colella. Allora, no, a parte adesso, assumiamo nuovamente, l'abbiamo detto nella prima parte, perché quando poi parliamo di un amico che fisicamente non è più tra noi, parliamo del nostro amico Massessi, Ale, il grande Ale, però lo è dentro il cuore, nella mente, quindi siamo veramente orgogliosi ogni volta, soprattutto quando c'è questo appuntamento importantissimo.
0: Questo memorial, certo.
1: Sì, questa quinta edizione di Ale and Friends, quindi Ale e i suoi gli amici, che tanta musica, divertimento come voleva lui, no? Certo. Questa è la cosa principale. Ricordiamo quindi che questo
0: prima grande... mi hai parlato di tanti cantanti,
1: sì,
0: che faranno
1: tanti
0: parte
1: cantanti, di... ricordiamo, domani a Costarei inizia l'appuntamento alle ore 12 presso il Sunshine, che era tra l'altro è ancora attualmente vivo vegeto e sta andando alla grande e si sta preparando per questa grande stagione estiva del 2026. Questo locale magnifico che il grande Ale Massessi ha costruito ed è gestito dal fratello Danilo con tutta la famiglia, quindi è una cosa importante. Certo. Quindi domani a Costarei dalle ore 12 ci saranno grandissimi artisti.
0: Mi hai detto
1: e
0: che
1: ce n'è uno in particolare che tu sei rimasto così.
0: Diciamo gli altri prima, se non
1: sì, ci sarà Carolina Marquez,
0: Samuele Santini, Mark Lanzetta, Marco Marongiu, ma poi c'è una cantante
1: conosciutissima. Questo nome che così quando diciamo IDUC rimaniamo un po' tutti un po' così perplessi perché magari non conosciamo, e avremo modo nel momento in cui sentirete la canzone, allora vi renderete conto di che grande appuntamento è da domani presso il Sunshine Ray, lo stabilimento balneare gestito dalla famiglia di Ale Massessi a Costarei, dalle 12 alle 21, quindi 9 ore veramente di grandissima musica. Per ricordare questo quinto appuntamento, quindi quinto memorial che ci sarà. E parliamo di questa cantante che tu sei rimasto un po' così e hai detto ma chi sarà? Invece alla fine scopriremo che è una grande cantante, tra l'altro è una cantante rumena che si è sposata con un italiano, quindi ha avuto la cittadinanza italiana, vive in Puglia.
0: Sei tutto.
1: Vabbè, ma sai che mi preparo, mi preparo, dovresti saperlo che sono molto puntiglioso magari quando... E qui c'è questa canzone che sicuramente nel momento in cui già diamo il titolo, ma soprattutto quando l'ascoltate direte, ho capito, Accipicchia.
0: Porca.
1: Accipicchia.
0: Porca.
1: queste cose qua. E quindi vi diciamo subito, allora, italiano è la traduzione esatta di questo Dragostea Dintei, che è un brano del
0: 2003. Mi sono documentato anche io,
1: bravissimo.
0: Wikipedia.
1: E in italiano ha un significato?
0: L'amore sotto i tigli.
1: Sì,
0: che
1: poi,
0: bello.
1: Sì, anche se poi diciamo che il testo della canzone è un amore passato, quindi diciamo che è un momento un po' particolare.
0: Ecco.
1: Però è una canzone che Michi, la dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori.
0: L'hai studiata questa
1: proprio
0: canzone,
1: proprio per ricordare, quindi domani chi ha la possibilità, mi raccomando, c'è spazio per tutti, c'è la possibilità tra l'altro anche per chi va di prenotare un box per il pranzo, no? E soprattutto la cosa poi importante, mi raccomando, che il memorial c'è l'ingresso gratuito, questo mi sembra il minimo, e tra i tanti protagonisti c'è veramente anche l'amico del cuore Ale Carta, no? che ha sempre cercato di far ricordare in tutti i momenti la grande figura di questo grandissimo amico del Sarrabus.
0: Ale c'è sempre nelle cose importanti.
1: Perfetto, vero? Allora, Bartoli Ciance, cosa dici? Ci sentiamo questa IDUC con Dragostea Dintei?
0: Ma sì, ce la sentiamo. Allora, dai. Okay. Anticipiamolo.

Avete sentito? Bisogna andare domani, eh? A vedere, a sentire le canzoni di questa grande cantante, eh? Sì. Allora, parliamo un po' di votazioni, eh? A Muravera c'è due baldi giovani che si sfidano per le comunali di Muravera, sono Francesca Mattana e Michele Secci, che abbiamo sentito la scorsa settimana appunto in radio. A Villa Pozzo invece altri due baldi giovani, Denise Piras e Pierpaolo Pio. Mentre a San Basilio ci saranno Albino Porru, che si sfideranno, e Maria Rita Rosas. Mentre a Silius, Marino Mulas contro Rita Porru. Quante votazioni, tutti impegnati nel Sarabugiarei.

sono qui e stavo andando una canzone che non doveva andare, ma l'ho bloccata subito. E vabbè, capita ogni tanto da queste parti, insomma.

0: Allora, cioè arriva Mario, ogni tanto mi porta qualche notizia. Che è successo adesso, Mario?
1: No, vabbè, parliamo di cinema, cosa dici?
0: Parliamo di cinema,
1: fa anche piacere adesso, belle giornate, andare magari la sera o chi la possibilità, anche perché intanto c'è l'aria condizionata, ormai sono, non so,
0: sale di cinema
1: che veramente, hai visto, si alzano tutta. I piedi, puoi alzare le poltroncine, puoi fare di tutto e di più.
0: Puoi dormire pure.
1: Puoi anche dormire, se... però in questo caso diciamo che invece è un film musical sulla vita e quindi autobiografico di Michael Jackson. Una cosa interessante è che l'attore principale è il nipote proprio di... Michael Jackson.
0: Gli assomiglia anche
1: ed è veramente, cioè, e tra l'altro canta proprio le canzoni dello zio, quindi anche in maniera eccezionale, proprio una famiglia di artisti.
0: Canta anche
1: Jackson.
0: Thriller?
1: Si canta anche quella, quindi cosa dici? Ce la sentiamo?
0: Sentiamo.
1: Però nella voce originale dello zio, che non è male.
0: Direi che è meglio. Michael Jackson, Thriller.
2: Radio La Voce.
0: Faceva un po' paura a qualcuno quando vedeva questo il trailer di questo thriller.

0: grazie Anna di Villa Puzzu, che appunto mi richiede una canzone che sto per mandare adesso. Hai visto Anna? Arriva la tua canzone, tranquillo. Dopo Michael Jackson, un altro grande della musica internazionale. Lo sai che si sono incontrati lì tutti e due, anche perché il grande Barry White non c'è più. E la canzone che mi ha richiesto l'amica Anna di Villa Puzzu si chiama You Are The First, The Last, My Everything. Ah no, stavo sbagliando, non è questa, anche quella è bellissima. Anna mi ha richiesto Can't Get Enough Oh Your Love Baby. Stavo sbagliando Anna, scusa. Mi sono ripreso.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

abbiamo finito anche per oggi. Noi c'eravamo, appunto, finisce qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Saluto Martina, che l'avevo scambiata per un'altra amica. Vabbè, comunque, Martina, scusami. Sei tu, ho visto. Ma mettetelo il nome, perché Michele è un po' distratto ultimamente. Va bene, ringrazio gli amici di sempre, ringrazio Roberta. Roberta, ancora ti dico, ci vediamo domani, Roberta, non mancare. Saluto poi l'amico Matteo da San Vito, il grande Matteo. Poi saluto Monique, che ascolta da Johannesburg la trasmissione in Sudafrica. Un saluto a Anna, che lo ascolta dalla provincia di Firenze. Un saluto a Gianni, che lo ascolta da Muravera. Eh sì, è qui. Va bene, e vi auguro un buon proseguo su Radio La Voce. Tra un po' ci sarà la Italia Hit Parade di Mario. E rimanete poi sintonizzati con noi. A sabato prossimo. Ciao.

0: Informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio, che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le 5 vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susu Erju, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla, causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 7 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione della

previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026. Prima di iniziare andando a scoprire i top 10 di Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto al nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi a questo punto di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo Ci Nasci, Ci Muori.

E si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Samurai J che troviamo in ottava posizione con l'album Amatore. Ci ascoltiamo il brano veramente gettonatissimo, Ossessione. Yeah, yeah, yeah.

0: Secondo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande è il momento di ascoltare il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa dal titolo Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna due posti Serena Brancale. L'album in questione ha il titolo di Sacro. Al mio paese invece il brano che andiamo ad ascoltare insieme a Levante ed Edia.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Stabile in quarta posizione ritroviamo Madame dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash, Volevo capire.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Ed ora i tre posti più importanti. Iniziamo con la posizione numero 3, dove ritroviamo Dito nella Piaga. Da Miss Italia un nuovo singolo, Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì.

e in seconda posizione dopo ben 9 settimane. Cede il primo posto la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nahit con Io Individuo. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione per Samurai J con Amatore. Settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinto posto per Selena Brancale, il suo Sacro. Quarta posizione per Madame, Disincanto. Terzo posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Seconda posizione per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. E al primo posto, per la prima volta, troviamo Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, tra l'altro un brano dedicato all'insegnamento che danno le mamme ai propri figli.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la prima volta top leader dell'Italia Hit Parade. Questa, ricorda, era la classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming oppure tramite l'app che potete scaricare da Play Store. Un buon proseguimento di giornata da parte del vostro Mario, che vi saluta, e arrivano i saluti anche da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Veramente tutto, alla prossima, ciao!

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le 5 vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Suerju, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera

0: Raffaele Melis e Raffaele Lussu, un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile scorso. Ancora variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi sul sito https://muravera.civicam.it. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Susuergiu, la Proloco di Villa Salto, con il patrocinio del comune di Villa Salto, organizza la 34esima edizione de Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12.30 la benedizione e la distribuzione de Sugalleddu, alle ore 13.30 pranzo con prodotti tipici locali e alle ore 16 intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 24 maggio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, ancora una giornata di sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Posso fumare a letto un brutto di

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

freddo non sentirai, da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata, nella forza di un sì,

posso giocarla con te come palla che salta al tuo petto, ti tocca e tu puoi sotto sotto nasconderla e in solitudine farci segreti.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio, che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le 5 vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Suerju, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla, causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile scorso. Ancora, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi sul sito https://muravera.civicam.it. Domenica 24 maggio, presso il borgo minerario Suerju, la Proloco di Villa Salto, con il patrocinio del comune di Villa Salto, organizza la 34esima edizione de Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12.30 la benedizione e la distribuzione de Sugalleddu, alle ore 13.30 pranzo con prodotti tipici locali e alle ore 16 intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 24 maggio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, ancora una giornata di sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Uè. Quanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero, e mi distingo da un animale perché so di essere

0: di noi, nemmeno il cielo. Dopo di noi, nemmeno.
1: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere è il mestiere di tacere.
2: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare. Non cercare

0: spiaggia. Lo trovi nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma è il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione

ogni volta che lo vuoi dimostrare, il calcolo sbaglia e il gessetto trema come una goccia che scava la roccia, come una bomba che prima o dopo scoppia.

voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, a tutto questo non sono preparato, allora sì, vuol dire che l'amore l'ha incontrato.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

affinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi, perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza, in cambio di...

fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non...

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazioni,
3: informazioni,
2: news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 23 maggio, che apriamo con Villa Salto, dove il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno dell'eccidio del 27 maggio 1906 le 5 vittime del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Dosai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerrei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita, le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Susuergiu, che si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori. Salari insufficienti, assenze di tutela e povertà diffusa alimentarono un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbula, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lussu. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerrei ed ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consiliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazione verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile scorso. Ancora, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi sul sito https://muravera.civicam.it. Domenica 24 maggio presso il borgo minerario Susuergiu la Proloco di Villa Salto con il patrocinio del comune di Villa Salto organizza la 34esima edizione de Susinadroju. Il programma dell'edizione 2026 di questa particolare sentita festa prevede alle ore 10 il raduno dei partecipanti, alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12:30 la benedizione e la distribuzione de Sugalleddu. alle ore 13.30 pranzo con prodotti tipici locali e alle ore 16 intrattenimento musicale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 24 maggio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, ancora una giornata di sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: le cose che non dico.
1: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

uscita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Brescino, e mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Aiutami.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Oh là là, oui monsieur, oh madame,

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ristretto. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

teniamo pronto il primo canto, che è quello del libro delle doni. Vieni un spirito creatore, vieni dalle nostre menti. Cominciamo tutti insieme e poi ci aggiorniamo.

Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci uniamo questa vigilia a tutta la Chiesa che celebra la Pentecoste. Vogliamo viverla proprio come un momento di incontro con lo Spirito, che è la terza persona della Santissima Trinità, che il Signore ci ha donato prima di tornare al Padre. L'occasione è questa per celebrare l'amore straordinario che Dio ha per noi. La parola ci aiuterà oggi a conoscere un po' di più lo Spirito, per invocarlo coscientemente che porta tutti i suoi doni. È anche un tempo speciale oggi, questa festa, in certo modo chiude il tempo di Gesù, il tempo della sua manifestazione, della sua missione, e inizia il tempo della Chiesa, il nostro tempo. Siamo nel tempo dello Spirito, in occasione anche per augurarci un buon cammino, una buona missione, quella che lo Spirito ci ha affidato. E credo che Lui stesso ci illumina, ci guida, ci aiuta nelle scelte. Ecco, con questo atteggiamento vogliamo iniziare questa celebrazione, l'abbiamo invocato perché sia presente in noi e in mezzo a noi. Iniziando questa celebrazione vogliamo proprio liberarci di tutto quello che occupa spazio nel cuore, soprattutto quello negativo. Vogliamo deporre tutto nella sua misericordia, nel suo amore.

Jadi

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Fratelli e sorelle, entrati nella vigilia di Pentecoste, sull'esempio degli apostoli e dei discepoli che con Maria, madre di Gesù, perseveravano nella preghiera e nell'attesa dello Spirito promesso dal Signore, ascoltiamo ora con cuore disponibile la parola di Dio. Meditiamo sulle opere realizzate da Dio per il suo popolo e preghiamo affinché lo Spirito Santo, che il Padre ha inviato ai credenti come anticipazione, porti a compimento la sua opera nel mondo. Possiamo sedere. Accogliamo la parola del Signore. Alcuni brani dell'Antico Testamento ci aiutano a contemplare l'amore del Signore nella storia dell'umanità, nella nostra storia. Con la prima lettura è del libro della Genesi, un racconto che conosciamo della Torre di Babele, proprio un segno come l'uomo, il popolo, si allontana dal Signore e cerca di agire e fare le cose senza Dio, cercando grandezza, cercando sicurezza. Però tutto questo non realizza l'uomo, non realizza il popolo, non dà la pienezza, ma diventa un fallimento. E Babele diventa un segno di divisione, di confusione, no? Anche noi a volte lo usiamo, una Babele, no? Il contrario della Pentecoste. Pentecoste le lingue si uniscono nella loro diversità, a Babele invece nasce la divisione, la dispersione, la non comunicazione, segno proprio che manca la presenza del Signore. Ascoltiamo questa parola.
1: Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinai e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo loro la lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.

Thank you.

0: preghiamo. Venga su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito, e con la sua potenza abbatta le barriere che dividono i popoli. Sulla terra si formi una sola famiglia, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ora accogliamo questa parola del libro dell'Esodo. È una lettura molto bella che ci dice quanto Dio ama il suo popolo e quanto ci ama, nonostante il popolo sia infedele, si allontana, non segue l'alleanza, non segue il patto. Il Signore chiama il suo popolo e lo ama con un amore di predilezione. Sarai una nazione santa, sarai un regno di sacerdoti. Il Signore chiede al popolo solo di ascoltare la sua parola, di accoglierla, di custodirla, di non lasciarsi rubare questa alleanza col Signore. È Dio che ci ama, e in Gesù nasce il nuovo popolo. La Pentecoste segna proprio questa nuova alleanza col popolo di Dio, e il nuovo popolo di Dio siamo noi, la sua Chiesa.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Egli stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio.

Oh,

0: Preghiamo. O Dio dell'alleanza antica e nuova, che ti sei rivelato sulla santa montagna e nel fuoco della Pentecoste, accendi in noi la fiamma del tuo amore, perché la Chiesa radunata da tutti i popoli accolga con gioia la legge eterna del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vogliamo ora questa lettura del profeta Ezechiele. Ezechiele ha una visione, lui deve aiutare il popolo a tornare a Dio. E vede la visione di una vallata piena di ossa, aride. Un poco alla volta con l'invocazione dello Spirito che lui farà su mandato del Signore, le ossa riprendono vita, muscoli, nervi, polpa. È il popolo di Dio che viene rinnovato, ricreato dallo Spirito Santo. Noi possiamo dare nome a queste ossa. Quanta mancanza di vita c'è intorno a noi. È la stessa situazione che vede il profeta. Egoismo, odio, rancore, divisione, guerra, invidia. Il profeta invoca su queste ossa lo Spirito Santo, lo Spirito Creatore, lo Spirito di vita. Come il profeta vogliamo anche noi oggi invocare questo Spirito perché rinnovi la faccia della terra, dia vita lì dove c'è morte, dove non c'è speranza, dove c'è dolore, lo Spirito di vita, lo Spirito Creatore.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: Profetizza su queste ossa e annuncia loro. Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: Profetizza lo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
2: Yeah.

Thank you.

0: Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Dio, per la rinnovata giovinezza nello spirito, e come ora si allieta per la dignità filiale ritrovata, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Un'altra parola che il Signore ci dona oggi in questa vigilia, che ci aiuta a contemplare l'opera dello Spirito che vogliamo invocare, è la lettura del profeta Gioele. E lui ha una visione, profetizza la fine dei tempi, in cui lo Spirito opera in tutti, rinnova e vivifica, ma non solo coloro che hanno una responsabilità, un incarico del popolo, ma proprio su tutti, giovani, anziani, bambini, uomini, donne, schiavi, liberi, proprio tutti, perché lo Spirito è un dono di Dio per tutti, dona la vita a tutti, rinnova il popolo, perché il popolo possa annunciare e portare la salvezza, possa comunicare anche agli altri popoli l'amore del Signore. E l'impegno che lo Spirito dà al popolo è di vivere nella giustizia, nella santità di Dio. E questo dono il Signore lo fa a noi. Questo Spirito vuole vivificare e rinnovare anche la nostra vita, la nostra Chiesa, la nostra umanità.
1: Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Parola di Dio.

Preghiamo. Compi, o Signore, la tua promessa su di noi, perché lo Spirito Santo con la sua venuta ci renda davanti al mondo testimoni del Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, la parola che abbiamo condiviso solo alcuni testi ci parla del dono dello Spirito e noi vogliamo ringraziare il Signore perché ce lo ha dato, perché lo ha effuso su di noi e continua a donarcelo. E lo ringraziamo con l'inno del Gloria, lo cantiamo insieme in comunione con tutta la Chiesa.

Thank you.

La luz de Dios.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutte insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
0: Siamo ora in piedi. Vogliamo pregare insieme allo Spirito questa preghiera della nostra tradizione, della Chiesa, che veramente ciò che Paolo dice sia la nostra esperienza anche oggi.

Thank you.

Oh, my God.

Oh, yeah.

Yeah,

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Yeah.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore.
1: Amen.

0: E lodato Gesù Cristo.
1: Ecco, come dicevo, iniziando la celebrazione con la Pentecoste, già domenica scorsa con l'Ascensione, ma oggi proprio si chiude il tempo pasquale, quindi 50 giorni dopo la risurrezione i discepoli ricevono il dono dello Spirito e noi lo viviamo anche noi oggi. Questa è la nostra Pentecoste e inizia il tempo della Chiesa, la missione della Chiesa. Gesù ha dato un incarico ai discepoli, invocando lo Spirito, di andare per il mondo, annunciare il Vangelo, portare l'annuncio d'amore, di perdono, di clemenza, di far conoscere e portare l'amore del Signore nel cuore delle persone e dei popoli. E questa è la missione della Chiesa. Però non è facile, sappiamo che nei tempi che stiamo vivendo forse a volte ci scoraggiamo, no? Perché tu parli di Dio, cerchi di fare qualcosa di bene secondo l'insegnamento di Gesù, ma non sempre siamo capiti, non sempre siamo accolti e non sempre c'è chiaro neanche come agire, come fare, che presenza dare come cristiani, come popolo di Dio chiamato a continuare la sua missione. E la festa di oggi ci ricorda una cosa importante, che Dio ci ha dato lo Spirito Santo. Non so quanti di noi lo invocano. Io ho scoperto lo Spirito non nella facoltà teologica, e sì che ho studiato anche pneumatologia, no? Corso sullo Spirito Santo, la dottrina della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa, perché lo Spirito sì, puoi conoscere le nozioni, ma devo incontrarlo, perché è una persona, è la terza persona della Trinità. Io l'ho incontrato e l'ho scoperto e l'ho riconosciuto, allora tutte le verità che avevo studiato sono diventate concrete quando ero in missione a Lima, nelle baraccopoli, mezzo ai poveri. I poveri mi hanno aiutato a conoscere lo Spirito Santo e veramente la mia vita è cambiata. Deve ancora cambiare, no? Però lì ho scoperto come lo Spirito è la nostra forza. Abbiamo ascoltato la lettura di Paolo ai Romani, è straordinario, no? Prova a applicarla al tuo cuore, a noi, alla mia vita. Fratelli e sorelle, sappiamo che tutte insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino a oggi. Gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. La creazione geme, attende la manifestazione piena dello Spirito. E così anche noi gemiamo, attendiamo che lo Spirito si manifesti, gemiamo interiormente. Quante volte ci sentiamo soli, a volte ci sentiamo non capiti, non accolti. Ecco, lo Spirito ci è dato per questo, per sostenerci, per guidarci, per illuminarci interiormente. Quante volte ci sentiamo soli, a volte ci sentiamo non capiti, non accolti. Lo Spirito ci è dato per questo.

e qualcosa la conosco. Mi fido di quella persona perché la conosco. Se non la conosco e non mi fido, non è facile fidarmi. E così è con Dio, così è con lo Spirito Santo. Se io non lo conosco, non familiarizzo con Lui, è difficile fidarmi, è difficile invocarlo. Invoco Dio Padre, invoco Gesù, invoco i Santi, invoco la Madonna, ma lo Spirito Santo devo invocarlo, perché lo Spirito l'abbiamo già ricevuto nel nostro battesimo, nella nostra crisima, e ci ha dato i suoi doni. Forse in questa Pentecoste dobbiamo come rispolverare, dire allo Spirito: agisci in me, vivi in me. E di questo si tratta. Oggi non c'è vento, non c'è bufera, come il giorno di Pentecoste, per adesso almeno, no? Non ci sono tuoni, non ci sono fiammelle di fuoco, per adesso. Io non so se succede, Però è certo che lo Spirito ce l'abbiamo. È già in me, è già in te, è in mezzo a noi. Si tratta di farlo agire. Di dire: Spirito Santo, vieni, ti stiamo aspettando, vivi in me, manifestati, agisci in me, rinnova la mia vita. La creazione geme e soffre le doglie del parto, come una vita nuova, una nuova nascita. Finora forse non è avvenuta, oggi può avvenire. Gemiamo aspettando l'adozione a figli. Siamo figli e figlie di Dio, e questo cambia tutta la nostra vita, quello che viviamo, quello che facciamo. La tentazione è sempre di vivere in modo umano, non divino, non secondo lo Spirito. Quella è la tentazione, perché il mondo d'oggi ci propone questo tipo di vita, di vivere secondo il mondo. Abbiamo ascoltato il contrasto tra Babele e Pentecoste. Va bene, no? L'uomo che vuol fare per conto suo, senza Dio, fa progetti, costruisce, agisce, pensando di trovare la felicità. Ma questo sopporta solo a un protagonismo personale, allontanandosi dal Creatore, da Dio che dà vita. Pentecoste è tutto il contrario. Nella divisione, nella confusione, si crea unità. Perché lo Spirito unisce. Pentecoste è la caratteristica di quella città che fonda la sua vita, le sue relazioni su Dio, dove Lui è il Signore, dove l'insegnamento del Signore è stato sigillato nel cuore dallo Spirito Santo, e quello non va più via. Oggi ci troviamo in una grande Babele, dove l'uomo vuol fare da padrone senza Dio, decidendo le sorti dei popoli, decidendo la vita della morte della gente, senza Dio. Decidono se un popolo è degno di vivere o meno, senza Dio, ma Dio non vuole questo. La vita dello Spirito è amore, è misericordia. Lo Spirito è dato a tutti, abbiamo ascoltato Gioele, anche agli schiavi. E quello schiavo, quel poveraccio, mi parla di Dio, forse più di un sacerdote. Se sto attento, se il mio cuore si apre, per questo vieni Spirito Santo, agisci in me, agisci in me, agisci in te, agisci in noi. Questa è la Pentecoste. Però per questo, perché lo Spirito agisca, il Signore chiede, e io sono disposto a farlo, a dargli spazio, no? Sempre Paolo ci viene incontro. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma sarà contento il Signore di quello che prego? Non ti preoccupare. Lo Spirito viene in nostro aiuto, della nostra debolezza. Non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi, che siamo noi, secondo i disegni di Dio. Perché se io lascio vivere lo Spirito

mi dice cosa dire, cosa pregare, cosa chiedere, secondo il disegno di Dio, non secondo il disegno mio. Pentecoste è proprio questo, affidarmi allo Spirito, mettermi nello Spirito e far sì che Lui viva in me, viva in noi, che agisca. Altre volte vi ho letto quel testo del patriarca Atenagoras, ortodosso, nel 1964, quindi tanto tempo fa, si incontrò con Paolo VI e fu una scintilla d'amore quell'incontro tra il Papa cattolico e il patriarca ortodosso, cristiani due. Nella storia, per motivi diversi, c'è stata la divisione dei cristiani. Ci sono state offese, ferite, che ancora non sono rimarginate tra ortodossi e cattolici. E da allora incominciò il cammino ecumenico di riconciliazione. E Atenagoras, parlando dello Spirito, dice queste parole, un profeta: senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Cristo rimane nel passato. Il Vangelo è lettera morta. La Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è una dominazione. La missione una propaganda. Il culto una evocazione. L'agire dell'essere umano una morale da schiavi, senza lo Spirito Santo. Ma nello Spirito Santo, dice Atenagoras, il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno. Cristo risorto è presente. Il Vangelo è potenza di vita. La Chiesa significa comunione trinitaria. L'autorità è un servizio liberatore. La missione è una Pentecoste. La liturgia è memoriale anticipazione. L'agire umano è divinizzato nello Spirito Santo. Straordinario, è stato proprio un profeta. Noi vogliamo chiedere allo Spirito che questa verità, che questa fede di questo patriarca diventi la nostra fede, che lo Spirito davvero rinnova, rinnova la terra, rinnova il mio cuore, rinnova la mia famiglia, rinnova le nostre relazioni, rinnova il mio lavoro, lo divinizza. E Gesù lo ha promesso: chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Come io e te diventiamo fonte di vita, fonte di acqua viva, non perché siamo bravi, perché crediamo in Lui, perché lo Spirito è l'acqua viva, l'acqua che sgorga dalla vita, dal cuore di quei fratelli che si vogliono bene, di quei fratelli che credono in Gesù, nel suo insegnamento. Se qualcuno ha sete, venga a me, dice Gesù. Chi crede in me, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto. È la promessa di Gesù. E oggi è Pentecoste, vogliamo veramente chiedere a Gesù che quanto Lui ha promesso sia vita in noi, sia visibile in noi, nella nostra vita, nel nostro agire, nel nostro parlare, nel nostro guardarci, nel nostro accoglierci, nel nostro perdonarci, nel nostro lavoro, che si veda che lo Spirito è in me, in noi, e che da noi sgorga acqua viva per coloro che hanno sete, sete di amore, sete di pace, sete di consolazione. Ma questo non cade dal cielo. Dio ha scelto che noi, sua Chiesa, suoi discepoli, continuiamo la sua missione di redenzione, di consolazione, per portare i fratelli e le sorelle alla vita di Dio. Questo è Pentecoste. Lo chiediamo al Signore come dono di questa Pentecoste. Ci sentiamo, io mi sento piccolo, fragile, sto dicendo parole che sono molto più grandi di me,
che io non metto in pratica, non ce la faccio, però con la tua preghiera ci posso riuscire a fare qualcosina. Io vedo la verità, vedo la meta e soffro perché non ci sono ancora in pienezza, però non mi scoraggio perché so che voi pregate per me e io prego per voi e uno prega per l'altro e insieme diventiamo fonte di acqua viva. Gesù lo ha promesso ed è reale e lo sperimentiamo e lo facciamo conoscere e lo contagiamo agli altri. Ringraziamo il Signore per il dono dello Spirito, perché al di là della nostra piccolezza Lui agisce in noi. Basta che io dica eccomi, vieni Spirito Santo a tua disposizione, no? E lo Spirito agisce e noi non sappiamo poi cosa succede, no? Ma ci lasciamo usare dallo Spirito Santo, perché Lui continua a rinnovare la faccia della terra, cieli nuovi e terra nuova. Già da adesso, non solo alla fine, già da adesso si incomincia. Queste Pentecoste, questa è la missione che il Signore ha affidato alla sua Chiesa in quel giorno, in quella mattina, quando è tornata alla casa del Padre, in quel giorno in cui lo Spirito è andato là nel cenacolo e ha visitato e ha riempito il cuore dei discepoli impauriti. Oggi viene su di noi, forse timorosi, forse fragili, forse paurosi, però ci lasciamo usare dallo Spirito. Mettiamo in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede in questo Dio, Padre, Figlio e Spirito, che ci amano, in comunione con tutta la Chiesa. Rinnoviamo il nostro battesimo, la nostra appartenenza a questa grande famiglia, con le sue fragilità, però Dio ci ha scelto così. Vogliamo rinnovare la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre il Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione di Dio e la vita del mondo che verrà. Prima di offrire il pane e il vino vogliamo che chiedere la benedizione del Signore. Abbiamo rinnovato il nostro battesimo. In questo tempo di Pasqua la liturgia prevede anche la benedizione di quest'acqua. E poi spargerò su di voi, perché è l'acqua viva, quell'acqua che sgorga da Gesù, arriva a noi, perché anche noi diventiamo sorgente di vita. Signore Dio onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua.
Tu l'hai creata perché donaste fecondità alla terra e offriste sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine con l'acqua, santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo. Donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e i responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Thank you.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E fondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Sull'altare c'è il pane e il vino, che sono frutto della terra e del nostro lavoro, del nostro stile. Ora invoco lo Padre perché invii lo Spirito, perché trasformi, perché consacri questo pane e vino, che diventano Gesù, lo Spirito santificatore, lo Spirito creatore. Veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

And guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola, io sarò.

Amen.

Thank you.

0: sono alcune sottolineature del programma che abbiamo stasettimana, una settimana che ci prepara a un'altra solennità importante, la festa della Santissima Trinità, cioè la festa di Dio, che precede la festa di Corpus Domini. Così passiamo di festa in festa, perché la grazia del Signore riempie i nostri cuori. Ecco, lunedì alle ore 16 abbiamo il funerale del papà di Marcello Castello, che conosciamo, stava poco bene, quindi lo ricordiamo insieme. Quindi alle 16 sarà il funerale, alle 18 la Santa Messa, come sempre. Poi venerdì 29 c'è il pellegrinaggio diocesano mariano, come dal terzo anno che lo facciamo, quest'anno in occasione del 100 anni del santuario della Basilica di Bonaria, si svolgerà a Cagliari, ci si riunisce in Furio Messo la Locandina nella chiesa di San Pio X, poi da lì si dirige verso la Basilica di Bonaria, dove poi il vescovo, il nostro arcivescovo, presiderà la celebrazione. Se qualcuno desidera partecipare e non sa come fare, come arrivarci a Cagliari, me lo fa sapere entro mercoledì per poterci organizzare per tempo con le auto. Sabato prossimo, nella vigilia della Santissima Trinità, avremo il battesimo di una bambina, Ceci Alice, ha 4 anni, ricordiamo lei e i genitori, che si prepara a ricevere questo sacramento. Domenica prossima, poi 31 di maggio, chiudiamo il mese mariano con una messa, soprattutto alle 10, messa di ringraziamento anche per l'anno vissuto con i ragazzi e i bambini nel catechismo, dove abbiamo chiesto che ogni gruppo presenti durante la messa ciò che è stato, il motivo per cui dire grazie, attraverso un cartellone, attraverso un canto. Quindi domenica sarà una messa abbastanza movimentata, ma per lodare il Signore e la Trinità. Niente avviene per caso, festa della Trinità, quindi lodiamo il Signore così con i bambini e i ragazzi, chiudendo questo tempo di formazione cristiana. Poi là in fondo, dove c'è l'espositore dei libri, trovate anche l'ultimo numero della Voce del Sabbath, c'è una pagina che abbiamo preparato sul mese di maggio, può servire per pregare Maria, che è la lettera scritta da Dio per noi, ci vuole comunicare qualcosa di speciale. Già avviso già da adesso, già esposto nella bacheca fuori, anche nel portone di chiesa, il percorso della processione di Corpus Domini, mentre in tutta l'Italia si fanno le votazioni comunali questa domenica, mi pare, no? L'altra, da noi il giorno di Corpus Domini, ma hanno detto che è già successo in altre occasioni, forse io ero in missione quando è successo. Comunque mi sono informato, la processione la possiamo realizzare, quindi il seggio è da questa parte, noi ci spostiamo da qui verso la chiesa nuova. Quindi ho messo il percorso molto semplice per la processione, poi vedremo nei vicinati se alcuni si preparano, fanno una piccola stazione per fermarci con Gesù Eucaristia. Questo è il 7 di giugno. Quindi al pomeriggio, alla sera alle 19 celebriamo qui la messa, poi da qui partiamo in processione verso la chiesa nuova. Adesso ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Veramente do per scontato che lunedì i bambini del catechismo si trovano per chiudere, quest'anno è il mercoledì ragazzi delle medie. L'ultima cosa, adesso che siamo in piedi, devo dirlo iniziando la messa, un angioletto mi ha detto che un certo signor Giorgio e Paola oggi sono di anniversario. Sbaglio? I primi... ...39 anni di matrimonio, eh? Qualche altro anniversario c'è, no? A posto. Solo voi dovete offrire la torta, pazienza. Vabbè, l'occasione per pregare per voi, con voi. che è davvero lo Spirito Santo continua ad accompagnarvi, a riempire di pace la vostra vita e la vostra famiglia. Domani i primi 51, bene, ecco là. È importante questi anniversari, perché adesso arrivare a 50 è già va bene. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, Padre, accendono in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in modo mirabile sugli apostoli nel giorno della Pentecoste, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Grazie a tutti la gioia dello Spirito.
0: Grazie
2: a Dio. Grazie a Dio.

Dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, poi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire
1: e invece non hai detto.

tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

botto. Arrivato col punto della strada, sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare con una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo, Alternative Country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Venian e la sua formazione storica, che è quella di Damned. Sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

e atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024 è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lam, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: disco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thiwayo. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. E tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti, come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata electropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. Hit Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 36 minuti. Spot.
4: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Girl, I'm down. Sono le 23 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 38 minuti.

di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sister. Sono le due.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: Ti voglio dire una cosa.
0: Non esiste.
3: Sono le due.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.